antalgico, mirabile di cuore, del doppio e delle cinci, possente distruttore, di cui certificati autentici bollati, toccar vedere e leggere a ciascheno il farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un buon settuagenario.

0: Dato per la posto, danno mille miglia.
1: Mi direte
0: quanto costa, quanto vale la bottiglia, eh? 100 scudi, no, 30 fina, e vendi, nessuno si scomendi. Per provarmi il mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona città.

0: gente per mio bene, quest'uom miracoloso nel villaggio, della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia staccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina dotta?
1: Che cosa?

0: qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Quindi al lato lo avvicini, e lo bevi, e c'è il

Giovinotto? Signore, sopra ciò. Silenzio, stai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, stai. Sicuramente è un affar geloso, stai. Impacciarsene potria un

tua virtù, se non bevuto ancora, di tanta gioia già mi colmi il mento. Ma perché mai l'effetto non ne posso io vedere, prima che un giorno io

che cantarvi a letta, uditemi signori. Quano canzonetta, di fresco da fuori.

Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che lesse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.

0: qui, dottore?
1: Sì, ma è voluto a pranzo. Questi amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
0: Ed io son disperato. Fuori di me son io, dottore. Ho duopo d'essere amato prima di domani. Adesso, su due piè.
1: Cospetto e matto. Recipelle l'esil, e il colpo è fatto.
0: E veramente amato sarò da lei.
1: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto

0: volentieri, mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai, subito chi ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla pernice.

0: mia mamma di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi,

0: la gioia è il mio comando, io distillo piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io, genio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredo la pazzia. Sapete voi della chi mia potere, il gran valore, dell'elisir d'amore, della regina mia te. Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistero.

0: Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito, affigliarmi non posso.